sei forse di che speriamo per falandoso ya de cabosos en plen pairol un folamu de fode di un persona furanizum.